0: 我想問下你。
1: 你問我咩？
0: 呢個就係你嘅四塊半啊？
1: 唔係，仲唔係？
0: 我諗四塊夾埋都唔夠我姑爺瞓啦，咁點夠啊？一人瞓兩塊點瞓啊？你話啦，得咁短嘅。
1: 做橋係咁上下嘅啦，呢啲真係好似橋凳咁搭住就真瞓得㗎啦嘛。
0: 喂，仲有啊？呢半點解有窿㗎？
1: 你又見到我，我又見到你。本來我嚟整餅嘅呢嚿嘢，誒、哎、你唔知啊？我嚟揼炒米餅嘅，而家就拎咗嚟做床板啦，係嘛？
0: 係
1: 咁先啦，係抬入去。總之話俾佢哋聽，佢邊度係新房啦，咁先算啦。唉，咪問咁多次啊，一陣先問啦嚇。
0: 你話唔問啊？唔問啦。
1: 唉，好啦。真開心啊！嗱，佢哋就成雙成對啦。
0: 係啊，
1: 你知唔知可憐我好慘，我晚晚就～

0: 佢哋翻嚟，我就话俾佢哋听话你虾我。
1: 我虾你？
0: 系啊。
1: 我几时虾过你啊？
0: 哦，你虾我添，咁你鱼我啦，你鱼我。
1: 你讲乜嘢啊？又虾又鱼，你嗰啲就系鱼市场咩？喂喂，唔该你唔好喊咧，喂喂喂，小姐啊，喂，哎呀。哎，到我求下你啦！哎，我求下你，我保你大啦！唔该，你唔好喊啦！喂，喂，收声啦，乖啦，喊，唔好喊，唔好喊，收声，收声。
0: 唔喊都得，你话你系我男朋友啊？
1: 我系你男朋友，咁点得噶？
0: 唔得，唔得啊嘛！
1: 喂喂喂喂，唔好喊啦，唔好喊啦！哎呀，死啦！同事翻紧嚟添，啊，算啦，咁我认住先啦吓。好啦好啦，我应承你啦，我认啦，认住先吓。
0: 咁你讲啊，你话你系我男朋友啊？
1: 仲要讲啊？
0: 讲啊嘛，
1: 讲。讲讲，我系你男朋友啊。男朋友啊！于是一失口成千古恨。